0: Hey, yeah, me la tua kai pele ne. Eh, Freddy. Ah, me la tua kai pele ne. Yeah. Eh, Freddy ane le ma ba nunti la na kamu.
1: Ah,
0: ke le ke di na Afrika di na le di ke swane tshe gore ke ke editabe. Wa se mpotse ra o ne ditaba. Lo go na o mpotse ra system biso ke bone.
1: Go
0: di tsoro tsanetse o le tsene. Ha ke sekolong ke be ke crema.
1: O crema o pele tembi so a bala tsa ba tsama fela le wa re se yena.
0: Ai wena no. O le ke lo tele tsho tsho ba fa ne tsho ga re ba le tsirita ba ka botlalo tsa iri ya bobedi ke bodi ba khopa nxa nxa se khaitse di ya ka ke tla no ba ka tsewa gore ko wena le ka iri ya boraro e tla be sa le wena e bile ke tseba ditaba tse di tlo ba lwa ka metso tsho masoma mabedi go ikela iri ya boraro ka le baka la papa di yo e leng gore e tlo gaswa ke thobala FM re tla ba re ba shutelela gore ka iri ya boraro ba tla ba khone go thoma ga botse UJ University le Tshwane University of Technology di tlhopha tsa university tsa tsa kgwele ya maoto di tla ba di kopane thobala FM e tlo gasetsa Freddy Case o na le nna ka modintlong tsa kgaso ya o re begela eng nna ke bona rugby ka metlhe ke bona wena ipša wa tla ka rugby
1: go crema
0: Freddy
1: happiness re ke tsheba ka sekota mishi bile go le bo re mthetsi yo thobela FM ke bushe go ta misha gape ka re ntumela tsike tsana ka le ga eng la ga o tsena le khono ile ge go fa dipiro tsa bia le tsa papa dia cricket le ra re ya ka tlampana ye lo re era lokela ka kwa Kingsmead ka Durban ke mo lor papa dia era lokela gona mthetsi ke re motikong ya mathomo ya tiko tse tharo tse lo re nna ga tse pedi tse di tlo re loka go mere mo le tsa tshin la boraro la tiko ya mathomo go pola gore mo le tsa tshin la mathomo re bone se tlopa sa Australia Pat Cummins so captain wa bana a fenya matengwa go magata gore tlhopa sa gabo e tla ba sona sedo se tla thoma ka o ka beta pele go mme ba feditse go beta e le gore ba dirile mikitimo e magolo tharo masome senyane 390 go mme seo ba se dirile ka fase ga di overa tse lekgolo masome tharo supa fegelwana pedi morago ga moo ba ile ba romela setlhopha sa Aforika Borwa gore e be bona ba e le goreng ba beta gomme gabjale motheletse re kopana e le gore Aforika Borwa ba setse ba betile di overa tse masome tlhano senyane gomme re kopana e le gore setlhopha sa Aforika Borwa ba e karabetse go fitlha gabjale ka mekitimo e magolopedi le metso e lesomepedi gomme bona ba latlhegetswe ke wikete tse seswai go fitlha gabjale o nkwele gabotse ba latlhegetswe ke wikete tse seswai go fitlhela gabjale banna ba e le goreng ba ka gare ga lepatlelo gabjale ke na Mahakishaf Maharaj wa le rona le mikitimo e le sometharo gomme yena le Simon Hammer ke di spinner tsa tlhopa sa Afrika Borwa Simon Hammer ona le mikitimo e mebedi ka mora ho le bana le dikholetse le sometemo le lore yo Maharaj ona le mikitimo e le somenne mora ho le bana le dikholetse masime pedi te di wicket tsa tlhopa sa Afrika Borwa wicket ya mathomo e wile tsa tshina mabane ge Ryan Rickelton a jule ka le lampshe wa ka le fela ke biya ka botse ka mora ho le bana le dikholetse tharo tsa tshina le khono ra bona Aiden Makram a tsana le mikitimo e masime tharo shupa o mme yena ba le bana le dikholetse masime tshela shupa mola le lore David Temba ba vuma e bile wa latela o jule ana le mikitimo e meraro fela mora ho kopana le dikholetse masime pedi shupa David Benningham o ile a tsela ka dikitimo e masome nne senyane mora ho kopana le dikholetse masome shupa tharo Tristan Stubbs o dirile mikitimo e masome tharo pedi ka mora ho kopana le dikholetse masome tshela Vian Mulder mikitimo e masome tharo mora ho kopana